Io con lo sei a Hauloto, ben via Luifa, come è un po' che la love connection goia o i femmini, per moi radio lotto no alla time o long distance relationship, ma sì, coi time mi onni a te si iai o falala, ma fai tutto no qua per coia. E moni a pite do dagoni, e da faki goia, e da un po' che la love connection goia mani, per moi. Hey, dear Lord, don't call a five. I took work at the first no coma motor. Don't be a gift for a palang, eh? Who from a mapa to pay? Oh,

Io coi da un fascio co fifi di me da po clam breakfast o coi mani per mo radio lotto no calon fa e che pompugini ben bel lotto fare clocco ya o pacific timba bgh e lotto no calon fa e now tol go to big mo me mai e da po clam breakfast o coi mani coi formana to tai be ben bel lotto fare clocco ya o pacific timba bgh e lotto no calon fa io fie ma go to be che e da un ai coloa nanolanga ko ki mau to luia ben bel pacific timba and hardware, me lo tono.